0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846. Oppure la Grotta di Merlino.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

riguardare alcuni mesi fa.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Radio Dreamland. Share the vision.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
3: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla decima puntata di Animali Narranti. Nell'ottava puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo, di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
4: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
3: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate o facevate giardinaggio o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite, oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni. Perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso, che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica. Non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato. Lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo, più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito, deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso. Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento, per Csikszentmihalyi, sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le cinque principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste cinque sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le cinque sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici, dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare tre condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli. Abbozzate i momenti chiave. Scrivete una scena solo attraverso i dialoghi. O concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 0.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. Abbiamo con noi, in contatto telefonico, Enrico Moriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere degli animali. Benvenuto, Enrico.
1: Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Allora, con Enrico faremo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Secondo te, com'è andata questa... Sappiamo tutto.
1: Male, però non però, perché si dimostra che purtroppo le tematiche relative alla difesa degli animali non sono tematiche che riescono ad aggregare il voto.
0: Esatto, che riescono a incidere sul voto.
1: Sì, ma poi ognuno, diciamo, poi le analisi possono essere diverse, però a me sembra che non incidano perché non ci sia la convinzione tra quelli che difendono gli animali della necessità di ottenere anche un risultato
0: certo,
1: politico,
0: certo.
1: Elettorale.
0: Certo. Oltretutto gli animali si contemplano anche il pianeta, perché gli animali vivono sul pianeta. È l'essere umano che ha invaso tutti i territori del pianeta. Invasione continua. E infatti noi abbiamo fatto anche un decalogo, Vote for Animals, a cui alcuni candidati hanno aderito. Magari brevemente ve lo leggo. Allora, il divieto di tenere cani a catena senza eccezioni, più risorse per la lotta al randagismo e per la sterilizzazione dei gatti, transizione verso un'alimentazione vegetale con almeno un giorno di dieta vegetale alla settimana nelle mense, finanziamento annuale dei centri di recupero animali selvatici e dei santuari gestiti da associazioni, abolizione della caccia e attuazione di piani di contenimento incruenti anche con esperimenti pilota per le specie considerate invasive ad esclusione dei sistemi cruenti. 6. Finanziamento annuale della legge sulla ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. 7. Corsi di formazione e approfondimento per responsabili ufficiali, applicazione legge 18904 contro il maltrattamento animale e per la polizia locale sulle norme a tutela degli animali. Divieto di utilizzo animali in sagre, fiere e pali e promozione dei circhi senza animali. Divieto dei botti e fuochi d'artificio, messa in sicurezza dei canali artificiali. Questi erano i 10 punti che chiedevamo a tutti i candidati e qualcuno ha aderito. Purtroppo però non sono molti quelli che sono stati eletti, perché abbiamo Sara Di Sabato, Alice Ravinale, Nadia Conticelli, Alberto Unia. Sara Di Sabato è del Movimento 5 Stelle, così come Alberto Unia, Alice Ravinale, Alleanza Verdi Sinistra, Nadia Conticelli, PD. E purtroppo non sono stati molti quelli che sono stati eletti al Consiglio regionale.
1: Ma soprattutto non avevano firmato il documento e quindi non sono stati... cioè sono stati eletti quelli che non hanno firmato il documento, perché tutte le compagini,
0: esatto,
1: tutti i partiti di centrodestra vincitori non hanno firmato, nessuno di loro ha firmato il documento.
0: Infatti,
1: E quindi questo documento è un documento che è stato, come dire, cancellato, ma non dai politici, dagli elettori.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Anche in cui gli elettori non l'hanno sostenuto, diciamo, perché complessivamente c'era più un aspetto di visione degli animali. C'è una sensibilità per gli animali nella gente, però questa sensibilità non si concretizza nel voto politico.
0: Certo, certo. E questi 4 candidati che sono stati eletti, con loro faremo un tavolo. Li ho già invitati come rappresentante del tavolo Animali Ambiente, li ho già invitati alla nostra prossima riunione che sarà il 10 settembre. Alcuni hanno detto che parteciperanno.
1: Sì, naturalmente la vita diciamo, di minoranza in un'assemblea elettiva non è una scelta facile.
0: Certo,
1: perché diciamo, di base le proposte che arrivano dall'opposizione non è che sono molto considerate, ancora di più in questo momento in cui la visione politica delle compagnie di centrodestra è una visione molto, diciamo, molto prepotente.
0: Esatto,
1: diciamo così,
0: esatto.
1: Per cui non è che sono molto disposti ad ascoltare proposte alternative.
0: Che poi l'ambiente dovrebbe riguardare tutti, no? credo che riguardi tutti.
1: A parte che, diciamo, su un periodo che sto discutendo anche con amici avvocati dell'articolo 9 della Costituzione, diciamo, il connubio tra animali e ambiente è rafforzato anche appunto dall'articolo 9 della Costituzione, perché sono messi assieme nello stesso articolo.
0: Certo.
1: Però purtroppo gli animali sono ancora visti come una cosa a parte rispetto all'ambiente, ma soprattutto l'ambiente, neanche l'ambiente, perché le conseguenze negative per gli animali le possono vedere solo quelli che hanno la capacità, la sensibilità,
0: certo,
1: di vederle. Le condizioni negative dell'ambiente le possono vedere tutti, però neanche questo fatto che tutti possono vedere il disastro che sta accadendo con la conduzione che noi facciamo dell'ambiente, neanche questo fa cambiare idea alle persone. Storicamente le alluvioni avvengono nel periodo primaverile e nel periodo autunnale. In questi giorni è avvenuto un disastro incredibile.
0: Infatti.
1: E neanche questo non ci fa riflettere.
0: No, non ci fa riflettere perché non viene considerato che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento, tra l'altro. Il cambiamento climatico anche.
1: Il collegamento tra gli animali e l'ambiente, ad esempio, viene proprio certificato da questo fatto che è stato accettato, che è stato anche affermato dalla stessa FAO, che appunto gli allevamenti intensivi sono una delle maggiori cause di inquinamento da gas serra.
0: Però fin tanto che gli animali sono considerati cose, rez, oggetti, possiamo distruggerli come ci pare, no? Questo è il pensiero dell'antropocentrismo, della cultura dell'antropocentrismo, purtroppo.
1: Sì, diciamo che cambiare un approccio non è facile, anche perché è un approccio che si è, diciamo, concretizzato in centinaia di anni, migliaia di anni, e quindi questo
0: cambiare mentalità.
1: È difficile.
0: Oltretutto siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. Quindi questo la dice tutta.
1: Sì, questo è lo stato di fatto, che però, come per quanto riguarda i disastri ambientali, non induce nessun ripensamento. Perché poi tante volte si dice, ma le scelte politiche, certo, le scelte politiche non vanno nella direzione di preoccuparsi dei problemi appunto ambientali o delle conseguenze per gli animali, però bisogna dire che i politici sono spalleggiati, sostenuti da una larga parte della popolazione che non gliene frega niente di questi argomenti.
0: Ma certo, finché ci sarà un ministro che parla dell'unico essere senziente è l'uomo, dimostrando un'ignoranza pazzesca, diciamocelo.
1: Però il problema è, secondo me, che chi è che si accorge di questa ignoranza, come si può dire?
0: Finché ci sono i media di regime, certo, c'è il mainstream.
1: Sì, questo ci sposta anche l'argomento su quello, però bisogna anche dire che i cittadini avrebbero anche una loro capacità di giudizio, se solo volessero usarla, e se certo che può essere fortemente influenzata dalle opinioni maggioritarie che vengono espresse.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
0: Ok.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi, siamo sempre in contatto telefonico con Enrico Morriconi, medico veterinario, consulente in etologia e benessere animale. E stiamo facendo il punto sulle elezioni regionali ed europee dal punto di vista di chi ama gli animali. Ora, chi ama gli animali è penalizzato fortemente da queste elezioni che vanno sempre più verso destra, no?
3: Sì, non, diciamo che storicamente, anche praticamente, i partiti orientati sul centro-destra, gli animali, soprattutto si potrebbe dire che hanno una visione degli animali veramente dicotomica, perché
2: sì, sì.
3: Mentre prestano qualche un po' attenzione
2: agli animali di affezione, esatto.
3: Poi però come cambia la situazione, gli animali diventano delle cose, come si diceva prima.
2: Certo.
3: L'esempio tipico sono i cani, secondo me, perché il cane, finché viene considerato animale d'affezione, allora magari c'è qualche interesse nel dire vabbè, cerchiamo di organizzare, so, anche la pet therapy, diciamo queste cose qui, però come l'animale non è più d'affezione, tipo il cane di campagna, il cane di cascina, allora sono anni che lottiamo per
2: sì.
3: ottenere in Piemonte, come in altre regioni, come è già avvenuto in altre regioni,
2: l'abolizione della catena, certo.
3: Allora,
2: che Cirio ce l'aveva anche promesso questa cosa, ce l'aveva promessa, però promesse da marinaio.
3: Sono sempre anche un po' marinai,
2: infatti.
3: Hanno anche sempre un po' per mare. Il fatto è che, appunto, però questo fatto, questo atteggiamento ci dimostra proprio come ci sia questa distanza tra gli animali che loro pensano che siano ininfluenti per quanto riguarda l'economia, come diventano un qualcosa di che è coinvolto nei discorsi dell'economia. Non è, l'entità animale non conta più e conta solo più l'interesse umano.
2: Tu hai scritto un bellissimo libro che è Il dolore degli innocenti, no?
3: Sì.
2: Ecco, parli proprio di questo, animali di serie A e di serie B. Infima serie è quello dei pesci, che sono considerati meno che cose, tutto sommato.
3: Sì, perché purtroppo i pesci hanno, come dicono gli autori che ho consultato per questo libro, i pesci hanno un grosso problema che non comunicano, che comunicano diversamente con noi.
2: Certo.
3: No? E se già noi non riusciamo a vedere che sono la sofferenza di un maiale o di un bovino, che se si guardassero negli occhi già si capirebbe.
2: Infatti.
3: Possiamo immaginare che i pesci, che non si lamentano con la voce, hanno uno sguardo totalmente con espressioni totalmente diverse dalle nostre, e quindi è chiaro che dire che questi animali, portare le persone a ragionare che questi animali soffrono, è molto difficile.
2: Infatti. Oltretutto, con la carne coltivata si risolverebbero un sacco di problemi etici, di salute anche del pianeta. Infatti, non va in quella direzione, la destra non va in quella direzione. Le elezioni che hanno dimostrato che non vanno in quella direzione.
3: No, diciamo che la destra segue, come si suol dire, la pancia delle persone ed è molto attenta a sostenere le lobby che a lei interessano.
2: Allora,
3: la lobby degli agricoltori, degli allevatori,
2: col diretti
3: si è decisamente legata, mi sembra, a Fratelli d'Italia, comunque quella dell'estrema destra, loro sostengono a differenza forse dei partiti di centro-sinistra, che sostengono anche i loro, diciamo, chi entra nel loro ambito di interesse, però a volte hanno un po' più questo atteggiamento, cercare di essere un po' più universali, no?
2: Sì.
3: Cioè di dare uno sguardo a tutti. Invece la destra non gliene importa niente,
2: loro sostengono
3: i cacciatori senza dei problemi, e mescolano tutto assieme, sostengono associazione che difende i pet, difendono i cacciatori, difendono i macellai, difendono i grossi allevatori, e poi contemporaneamente propongono, non so come pensano di farlo, di sostenere, che so, i consumatori, che in tutta questa vicenda sono degli sfruttati, come
2: senza
3: considerare che, ad esempio, l'agricoltura, oltre che l'allevamento, anche l'agricoltura è una grandissima fonte di inquinamento, e lì si parla di sostanze chimiche che vengono buttate in quantità incredibile nell'ambiente, e di questo nessuno parla. Quindi la destra ci presenta l'agricoltura come come la salvezza del pianeta. Purtroppo è la salvezza del pianeta perché ci dà cibo, però nel modo in cui ci dà cibo sarebbe tutto da riconsiderare.
2: Certo. Il filosofo Gino Ditadi, che tu conosci bene, diceva che l'animalismo non è un pensiero debole, perché io aderisco assolutamente a questa ipotesi, perché non è un pensiero debole. Infatti l'animalismo riguarda tutti noi che siamo sfruttati allo stesso modo.
3: Sì, riguarda tutti noi, anche perché noi siamo animali, formalmente
2: siamo
3: animali. Solo che noi, siccome sappiamo parlare, comunichiamo tra di noi, anche se tante volte comunichiamo tra noi con le parole, anche se tante volte certe persone parlano un po' a sproposito.
2: Sì, molto a sproposito.
3: Noi ci riteniamo superiori, e purtroppo questo atteggiamento bipolare, per cui c'è una parte di popolazione che vede che capisce la sensibilità ai problemi degli animali, è una grande maggioranza, questo dobbiamo dire, che c'è ancora una grande maggioranza che non lo capisce,
2: si mette
3: in grosse difficoltà gli animali. Poi è comodo, perché l'animale non può protestare, e quindi
2: infatti è sfruttatissimo, è sfruttato come noi, tutto sommato siamo sfruttati anche noi.
3: Sicuramente.
2: Va bene, credo che possiamo chiudere qui. Grazie del tuo intervento illuminante, perché tanto la pensiamo allo stesso modo, lo sappiamo benissimo.
3: Va bene.
2: grazie a te.
3: Grazie, sempre a disposizione.
2: Certo, grazie, grazie mille.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ringraziamo ancora Enrico Morricone. Ricordiamo il suo libro Il dolore degli innocenti, edizioni Triskel, che potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, in Piazza Statuto 15, anche in ebook al sito triskeledition.com. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato. Vi saluta Rosalba Nettero, e alla prossima.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision. Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia. Predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo. Un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
3: Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
0: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia, tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, eccoci finalmente alla nuova stagione di Multiverso, esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Io sono Rosalba Nattero e in collegamento abbiamo Guido Parosio. Ciao!
2: Ciao a tutti, ciao Rosalba!
1: Ciao, allora abbiamo tante cose da raccontare perché è passato un po' di tempo, abbiamo fatto le nostre brave esperienze e ci sono un po' di cose. Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo da questa narrazione tutta italiana della pandemia che noi abbiamo potuto vedere, proprio toccare con mano come sia tutta italiana. Comincia tu, dai!
2: Allora, tu sei stato in Danimarca, sì. Io sono stato in Francia e in Svizzera. Parlando anche i giorni scorsi abbiamo concordato su quella che è la visione che è decisamente discordante tra ciò che si racconta e quello che si vede. Io sono stato in Francia, peraltro in un periodo in cui i numeri non erano così negativi come nell'ultimo mese, ma comunque erano decisamente più alti rispetto a quelli italiani. Lo stesso vale per la Svizzera, e la sensazione, devo dire, è quella di nazioni che vivono sostanzialmente una vita normale.
1: Una vita serena.
2: O comunque consapevoli, ecco. Cioè come dovrebbe essere, consapevoli, certo, che c'è stato un problema epocale, globale, uh-huh, che comunque è inconfutabile, no? Perché io poi ci tengo sempre, certo, quando faccio questi discorsi a dire io non sono un negazionista.
1: Perché sennò ti schiaffano nel negazionista, addirittura adesso
2: terrapiattista, diventi tutto insieme
1: vegano, quello non si può dire di te,
2: ecco, che sarebbe, no? Ecco. E diciamo che tutte queste cose vengono messe insieme, e mentre invece per me il negazionista è proprio quello che nega, esatto, un'evidenza.
1: Esatto.
2: L'evidenza non si può negare, cioè, esatto, il problema ovviamente c'è stato, c'è tuttora, però ci sono atteggiamenti diversi con i quali il problema viene affrontato, e io parlo di locali pubblici pieni, musei normalmente frequentati,
1: certo,
2: mostre d'arte frequentate, con una ripresa, soprattutto per quello che riguarda la Svizzera, economica assolutamente importante. È chiaro che qua stiamo parlando del paese più ricco d'Europa, uno dei più ricchi del mondo, quindi hanno dimensioni, completamente diverse rispetto alla nostra. Ma la narrazione, se io prendo un giornale svizzero,
1: esatto,
2: Tribune de Genève, uh-huh, la prima notizia che trovo sul Covid magari la trovo a pagina 10, 20, così, di un paio di colonne, ecco, niente di più, o magari qualche giorno non ce n'è pure.
1: Certo.
2: Mentre da noi si continua ad aprire il TG tutti i giorni, tutti i canali, bollettino di guerra, che se fosse fatto per qualsiasi altra malattia, si otterrebbe, esatto, lo stesso risultato, perché,
1: esatto,
2: se ci dicessero ogni giorno quanti sono i morti di infarto piuttosto che di tumori o di altre gravi patologie,
1: chiaro.
2: Sarebbero numeri superiori. Perché questo avviene? Che poi la domanda che alla fine secondo me ci dobbiamo porre. Io continuo a pensare che oggi, più ancora di ieri, perché ieri poteva essere giustificato l'allarme per il numero elevato di vittime, eccetera, eccetera, oggi lo è oggettivamente molto meno, quindi c'è una teoria spaventista,
1: certo,
2: portata avanti dai media mainstream in accordo con le forze di governo, che ci vuole portare, secondo me, o che ci può portare, ha un atteggiamento di sottomissione e di accettazione. Io ho definito in un mio articolo di recente sul mio mondo di Pannunzio questi personaggi, che oggi purtroppo sono la maggior parte in Italia, gli accettisti, cioè coloro che subiscono in qualsiasi maniera tutto ciò che in una qualche maniera da qualche autorità gli viene indotto come comportamento.
1: Ecco, io adesso racconto anche la mia esperienza, perché sono rimasta veramente sconvolta. Già subito quando siamo partiti per la Danimarca e poi siamo andati anche in Svezia, già subito a caselle ci hanno spaventato, perché ci hanno detto no, dovete avere un certificato senza il quale non vi faranno passare da Amsterdam. Allora lì grande stress nel cercare di avere subito di far stampare questo certificato, certificato che peraltro non gliene poteva fregare di meno a nessuno, perché nessuno ce l'ha chiesto. Vabbè. Poi andiamo in Danimarca sorpresa, tutti senza mascherine anche nei luoghi pubblici, tutti sereni, tranquilli, nessuno parla di Covid, proprio è lontano mille miglia. È vero, anche la Danimarca ha fatto un lockdown molto presto, l'ha fatto in fretta, però adesso se la vivono, vivono tutti felici e contenti. Siamo andati in Svezia. In Svezia, anche lì, guardando anche i siti governativi, anche stranieri, dicevano, spaventavano un po', perché dicevano poi rischiate di non poter più rientrare, perché se vi fanno il tampone e potrebbero farvelo. Allora, eravamo quasi tentati di non andare in Svezia, ci saremmo privati di una delle giornate più belle che abbiamo vissuto in quel posto, in quei posti. E anche lì nessuno ci ha chiesto niente, tutti tranquilli senza mascherine. Ora io dico, non solo, finisco solo il mio racconto di viaggio. Al ritorno, passando da Parigi, ormai era qualche giorno fa, passando dal Charles de Gaulle, avevamo 5 ore per aspettare la coincidenza, l'altro aereo, e quindi mi sono comprata un bel po' di riviste. Nelle riviste, come dicevi anche tu, nelle riviste francesi, quindi non parliamo di altri posti nel nord Europa, nelle riviste francesi non si parlava di Covid. Allora mi sono detta, ma allora ci prendono un po' vagamente per i fondelli?
2: Guarda, allora ci prendono per i fondelli a partire da questo termine che oramai è diventato il lockdown come l'avessimo inventato noi. In realtà, per chiunque sappia qualcosa di storia, le epidemie, quelle gravi, sono sempre state affrontate così. Cioè, quando c'era la peste o quando c'era il colera nel 600, nell'800, si chiudevano i luoghi maggiormente contaminati, perché era l'unico modo per non far uscire la malattia, quando non sapevano neanche ancora che cos'era un virus. Quindi noi non abbiamo, diciamo, inventato nulla, e l'estrema ratio, quella che speriamo di non dover più vedere, ma che viene adottata quando c'è un problema di questo genere. Ma quello che è curioso e anche un po' ridicolo, se vogliamo, in Italia, e che un collega che ho sentito pochi minuti fa, ieri va a IKEA per cambiare una parte di un mobile e vede tranquillamente migliaia di persone e avrà contato sì o no 2 o 3 mascherine, tutti belli affollati, tutti belli schiacciati, eccetera, eccetera. Io la settimana scorsa passo in auto sia dal Quadrilatero Romano che da San Salvario, quindi proprio il centro maggiormente frequentato, e avrò visto, ma così mal calcolate, 10-12 mila persone tutte in giro, regolarmente senza mascherina, a bere, a mangiare, a stare seduti nei dehors, che quest'anno sono stati aperti,
1: certo,
2: e un aspetto anche positivo a dismisura. Avrò visto anche lì 4-5 mascherine in tutta la serata, traendone comunque una sensazione positiva, perché ho visto la mia città di nuovo viva, e per tutta l'estate, per tutto settembre è stata così. Poi però allo stadio si può andare solo in 1000, da ieri, perché prima neanche quei 1000,
1: parliamo
2: di uno stadio all'aperto dove ce ne stanno 40.000 di persone. A Reggio, che è uno dei teatri con le dimensioni più ampie d'Europa come volume, quindi molto meno pericoloso, per dire, di un Carignano, teatro più piccolo, ci possono entrare in 200 su 1600 spettatori, cioè quindi uno ogni 8.
1: No, ma sono delle norme assurde, perché intanto la pandemia oggi come oggi pare che non ci sia più. Cioè i virus, per quel poco che posso capirci io, si adattano come le influenze degli anni passati. Quindi il virus muta e si adatta alle situazioni. Questo mi sembra che sia abbastanza chiaro. Oltretutto, adesso anche l'OMS sta cambiando idea ogni 2 secondi.
2: Sì, non sapete cosa fare.
1: Sì, sta dicendo che forse la Svezia aveva ragione a non fare il lockdown. Allora, a questo punto lasciateci in pace, lasciateci vivere.
2: Io penso che cambi effettivamente molto poco, anche perché i famosi 10.000 che ho visto io in Torino Centro, belli ammassati, se si fossero dovuti trasmettere un contagio, il giorno dopo, due giorni dopo, avevamo gli ospedali pieni.
1: Non è la mascherina che ti protegge più di tanto, perché poi ci sono i contatti, vai sul pullman, i contatti avvengono, in aereo siamo appiccicati, cioè non ha senso il fatto di imporre, è proprio un atto di sottomissione a cui ci sottopongono, sono convinta anch'io. Lo so che non dovremmo dirle queste cose.
2: No, è un atto di sottomissione, per fortuna. Devo dire che anche i più spaventisti tengono abbastanza quelli che aprono come il meteo.it i loro siti dicendo tutti i giorni nuovi cluster, nuovi focolai, oppure ti dicono, questo è fantastico, l'Inghilterra andrà in lockdown, la Spagna andrà in lockdown, sì. Poi leggi l'articolo, non è vero. Cioè si parla di norme più restrittive in alcune zone, su alcuni orari, però esatto. Non c'è assolutamente, però per fortuna nessuno sta parlando di lockdown generalizzati, perché la paura per l'economia è tale.
1: Certo, però intanto chi ne fa le spese sono quei poveri ragazzini che devono stare lontani gli uni dagli altri, non possono, devono tenere la mascherina, stare fermi per 8 ore al giorno, parlo delle scuole.
2: Sì, né cantare né giocare.
1: Né cantare né giocare, ma sono come dei carcerati, poverini. Sarà una generazione di depressi questa, o di serial killer.
2: Sicuramente questo è particolarmente grave, perché poi il bambino adotta comportamenti conseguenti, reazioni conseguenti, già li abbiamo tenuti isolati a casa per mesi, adesso c'è questo passaggio francamente surreale delle scuole. Io mi auguro che lo spirito un po' anarcoide degli italiani finisca col prevalere e portare a degli aggiustamenti, cioè in fondo ancora oggi la mascherina sarebbe obbligatoria a Torino dalle 18 alle 6 del mattino, chiaramente questo non l'ha mai, come dire, un divieto che non è mai stato temperato da nessuno, e quindi speriamo che possa in parte continuare così.
1: Ci interrompiamo un attimo per la pubblicità, stai in linea.
2: Assolutamente.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
4: Radio Dreamland. Shared Vision.
1: Eccoci di nuovo a noi, e vorrei cambiare un po' discorso.
2: Sì.
1: Ci sono successe tante cose, succedono sempre tante cose, una mi ha proprio colpito, l'Oscar che verrà dato solo ai film inclusivi, ovvero saranno premiate solo le pellicole in cui almeno uno dei protagonisti appartenga a minoranze etniche, il 30% del cast dovrà essere composto da gender, donne, LGBTQ, disabili. Ma stiamo impazzendo?
2: Sì, vuol dire che praticamente un film deve avere il protagonista bianco, la coprotagonista nera, il figlio deve essere omosessuale.
1: Esatto.
2: Allora, io temo che la peggiore, conseguenza, l'America è un paese di enormi libertà, ha insegnato libertà al mondo per tanto tempo, e in parte continuerà sicuramente ad insegnarla e la insegnerà, però ha un'anima scura, che è quella della caccia alle streghe, che è quella dello sterminio dei nativi, perché l'americano a un certo punto, quando ha paura, questo è stato notato da diversi scrittori in diverse fasi storiche, quando ha paura quella persona buona, disponibile, costruttiva, si trasforma improvvisamente, rapidamente in una persona violenta e aggressiva, e che questo è il frutto più evidente della paura. I poliziotti in America che sparano quando non dovrebbero, sparano perché temono che quello che hanno di fronte a un certo punto spari a loro, perciò c'è questa anima americana.
1: Americana, perché purtroppo, ad esempio, al Festival di Berlino non c'è più il miglior attore o la miglior attrice, ma il miglior interprete, perché deve essere gender. Queste cose poi si riversano anche da questa parte dell'oceano, purtroppo.
2: No, oramai sono diventate, purtroppo loro, come spesso succede, lanciano il modello come i jeans e poi dopo lo portiamo tutti. E qua è stata la stessa cosa, quindi a questa reazione di paura è venuta a crearsi una uguale contraria reazione di totale accettazione, i famosi accettisti che dicevamo prima, e allora tutto viene accettato. Io lo stesso discorso relativo all'omosessualità, che secondo me è un discorso che quando si pronuncia la parola libertà si conclude, no? Ecco, però il negare che esista il maschio e che esista la femmina, che il maschio e la femmina siano portatori di valori diversi e che siano diversi fra di loro.
1: E questo purtroppo è anche a livello culturale così, perché c'è un livellamento, sembra quasi che il confronto tra culture diverse debba portare per forza a un livellamento in cui si perde l'identità, si perde la propria identità. E allora che confronto è, no?
2: No, se perdi l'identità sessuale, come perdi l'identità storica, come perdi, ti ricordi quando parlavamo delle statue, quando parlavamo...
1: Certo.
2: Cioè, è chiaro che la storia, come dire, non puoi giudicarla col metro semplicistico dei buoni e dei cattivi, riscrivendola, come non puoi riscrivere da capo i sessi, perché quando avrai tutto omologato sarà come mangiare tutti lo stesso sapore o bere tutti lo stesso vino.
1: E sarà una noia tremenda,
2: perché saremo tutti uguali, non litigheremo più, ma mancherà anche qualsiasi elemento di vivacità. Poi
1: infatti c'è già la paura del confronto, perché ti catalogano immediatamente in una area, in una data area, quindi si sta attenti a non provocare neanche più il dialogo. Invece il dialogo deve essere rispetto reciproco, anche di chi la pensa in maniera opposta della mia. Però volevo citare ancora una cosa, la Pietà di Michelangelo. Non so se hai letto che la Pontificia Accademia per la Vita ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio in cui, nella Pietà, famosa Pietà di Michelangelo, in cui Gesù è nero. Allora, io dico, ma è una follia.
2: Michelangelo, forse un nero in vita sua non l'ha mai visto, perché all'epoca non era possibile, dopo la politica si attacca anche l'arte, e all'arte vengono attribuiti dei simboli che non ci sono, perché l'arte... è l'arte. E poi, come abbiamo detto anche diverse volte io e te, l'artista, ahimè, o chissà per quali ragioni, è sovente una figura estrema, contraddittoria,
1: se non è provocazione,
2: ambigua.
1: Dai, sia nell'arte ci deve essere la provocazione, perché sennò davvero diventa tutto un livellamento al basso, sul basso, no?
2: È chiaro che l'accettazione del diverso nelle sue peculiarità è un gesto fortissimo di libertà, perché vuol dire accettare qualcosa che ti si oppone, e dare a questa cosa che ti si oppone la medesima dignità di comportamento, no? E quindi vuol dire, noi quante volte ci siamo confrontati e scontrati sull'alimentazione, che può sembrare un elemento semplice, ma in realtà non lo è, perché se allora ci può stare la battuta, ci può stare l'ironia, ben venga la battuta, l'ironia, però è chiaro che si parte da posizioni comunque fortunatamente inconciliabili, come sono le posizioni politiche. Io adoro discutere con amici o anche con colleghi quando politicamente mi sono completamente avversi, quasi sempre alla fine della discussione qualcosa ti è rimasto. Perché l'hai colto, non un elemento o uno stimolo.
1: È sempre utile cercare i punti in comune, e proprio dal confronto, dal confronto accanito possono venire fuori dei punti in comune.
2: E d'altra parte la stessa scienza funziona o dà i suoi risultati migliori quando un punto interrogativo,
1: certo.
2: Perché altrimenti, come dire, Cristoforo Colombo non avrebbe raggiunto le Americhe.
1: Non tocchiamo questo tasto, sai come la penso.
2: Però, non ho detto che cosa ha fatto, no? Però era uno che gli dicevano, cioè, non andarci, non c'è niente, a un certo punto c'è la terra piatta, appunto, e cadi di sotto. O Galileo Galilei,
1: certo,
2: o
1: certo.
2: Fermi, Marconi, tutti personaggi che hanno dovuto sconfiggere Einstein.
1: Chiaro, ma la vera scienza penso che sia proprio appannaggio di chi va oltre i confini, che non si pone dei paletti ideologici, sennò le scoperte non ci sarebbero più.
2: No, è una. E noi rischiamo, se non interviene su questo ragionamento la scuola, perché poi noi in Italia poniamo sempre, ne abbiamo parlato adesso per via dei poveri ragazzi, però se tu non dai un'enorme importanza alla scuola e non dai alla scuola gli strumenti perché le persone crescano e capiscano, rispettano idee diverse, si confrontano, se falliamo l'operazione scuola, e noi oggi ricordiamoci che abbiamo una delle scuole peggiori d'Europa, sia come insegnanti che come studenti, fra 10-15 anni ne pagheremo amaramente le conseguenze, che già scontiamo oggi,
1: certo.
2: Perché viviamo in un paese ignorante, perché la scuola non ha assolto il suo compito, ma non stiamo andando bene, stiamo andando peggio.
1: Un altro discorso che mi ha colpito in questo periodo, un'altra notizia che mi ha colpito, è questo ritorno al perbenismo della Francia. Allora, in Francia hanno censurato in alcune zone i topless. La Francia è sempre stato un po' un emblema per i suoi costumi abbastanza licenziosi, no? Poi un'altra notizia: al museo d'Orsay di Parigi una turista è stata rifiutata, cioè gli è stato impedito l'accesso perché è scollata. Io ho visto la foto, era una foto di una persona normalissima, vestita per giunta anche elegante. Allora, ma dove stiamo andando?
2: La Francia da questo punto di vista è un termometro, perché hai detto bene tu, la Francia è stata la nazione di tutte le rivoluzioni, anzi molte volte anche i nostri terroristi o comunque i dissidenti, certo, di ogni parte del mondo andavano in Francia perché in Francia venivano accolti. Questo discorso del seno più o meno scoperto al museo è un segnale. Ma perché?
1: Forse vogliono fare un favore all'Islam, diciamocelo chiaro. No?
2: Beh, loro hanno un problema in casa molto superiore al nostro, perché loro hanno molti più abitanti di religione islamica, frutto anche delle colonie, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un paese che però ha sempre avuto, e lì è il famoso paradosso di Charlie Hebdo, no?
1: Sì.
2: Se sia corretto essere così assolutamente iconoclasti su tutto. Io penso che sia un nostro patrimonio, anche l'ironia esagerata.
1: Sì, ma
2: però bisogna anche porsi la domanda che alcuni atteggiamenti, non certo quello del seno mezzo scoperto al museo, ma magari certe vignette sì, se tu vai a offendere pesantemente la religione di qualcun altro per il quale quella cosa lì è estremamente offensiva, per te no, ma per lui sì, e non è che puoi ignorarlo questo problema.
1: Sì, è un discorso difficile.
2: Va compensato con molta attenzione. Poi sai, noi quando andavamo negli Stati Uniti siamo stati un popolo di migranti, dovevamo imparare subito la lingua, nessuno parlava italiano, tante bastonate, tanta disciplina, altro che diritti, identità, eccetera, eccetera.
1: Però a volte le statue vengono addirittura coperte, le statue, patrimonio artistico che viene coperto anche in Italia, oppure mi capita di vedere dei manichini che quando si rifanno le vetrine vengono coperti i seni, ma manichini.
2: Sì, viene coperto quello e poi nello stesso tempo invece non si insegna

0: forse oggi se ne parla di più,
1: sì, forse
0: però certamente il problema c'è. Nello stesso tempo però, e faccio un esempio che forse qualche frecciata me la tirerà.
1: Vabbè, se io è una radio libera,
0: è normale, no? Ecco, se io vado con un orologio d'oro nell'estrema periferia di qualsiasi città europea, ostentandolo, certo, e mi danno una bastonata sulla testa o mi ammazzano o quantomeno mi rapinano, sono un deficiente, ed è vero.
1: Ma io su questo sono d'accordo con te, perché non ci si può esporre a rischi sapendo già come può andare a finire. A questo proposito voglio solo raccontare una cosa che mi ha di nuovo fatto effetto nel mio viaggio. Vedere quella, l'avrai vista anche tu, quella massa di biciclette lasciate fuori dalle stazioni della metropolitana, ma migliaia di biciclette senza la catena, perché
0: non custodite perché tanto
1: il giorno dopo l'avrebbero ritrovate. Così come un'altra cosa che mi ha colpito molto è vedere i bambini in carrozzina lasciati fuori dalle pizzerie, dai ristoranti. Non so se ti è capitato. Io l'avevo letto in alcuni libri e non ci volevo credere, ma l'ho visto proprio coi miei occhi. Ho visto che lì è un'abitudine lasciare i bambini fuori perché prendono l'aria buona. E...
0: Allora, la prudenza e le regole devono essere... collegate ai posti, cioè
1: lì
0: è chiaro
1: possono
0: che
1: farlo, è chiaro.
0: Se io lascio la bicicletta libera anche qua in centro a Torino sotto casa, non la trovo mai più. Nello stesso tempo, se tu vai con una minigonna vertiginosa, no, tutta scollata nella periferia di Copenaghen, ma nessuno ti dice niente. Se purtroppo lo fai in una città italiana notte fonda, i tuoi pericoli aumentano. Allora, io mi ricordo sempre mia mamma che prima di partire per ogni viaggio, dei tanti viaggi che ho fatto, mi diceva in piemontese, fa tension.
1: Sì, è vero, ha ragione.
0: Sono due parole che se tu ti ripeti sempre, in qualsiasi situazione, questo non vuol dire non mettere in prigione i ladri, gli sfruttatori, non avere leggi, no? No, vuol dire solo che però le persone devono capire dove sono.
1: Certo.
0: E comportarsi di conseguenza. Il viaggio aiuta molto.
1: Il viaggio aiuta molto, ma non aiuta tutti, perché una signora di Copenaghen è andata a New York e ha lasciato il bambino fuori. Il risultato è che gliel'hanno portato via, è stata denunciata, ha dovuto fare un iter come lavori sociali e il bambino è stato affidato agli assistenti sociali. È vero che il viaggio aiuta molto, però non aiuta tutti, perché come si fa a lasciare un bambino a New York fuori da una pizzeria, da un ristorante?
0: Sì, perché poi una volta lo lasci fuori dalla pizzeria, un'altra volta lo lasci nella macchina al sole, no?
1: Ma lei l'ha fatto con le migliori intenzioni, perché dice noi a Copenaghen siamo abituati così, però appunto Copenaghen è Copenaghen, New York è New York.
0: Ma infatti guarda che il viaggio, la scuola, la famiglia, non a caso stiamo parlando di valori, quei valori che oggi ci troviamo in una qualche misura negati. La famiglia è quella che ti insegna tutto in età in cui tu impari, ha un ruolo, e le nostre famiglie magari forse più semplici, meno colte, meno istruite di quelle di oggi, queste cose le sapevano bene, ce l'avevano nel DNA, cioè dovevano preservare i loro figli e le loro figlie da un mondo che poteva essere complicato.
1: Io vengo da un viaggio fatto all'interno della cultura vichinga, e quindi diciamo che il clan mi piace ancora di più della famiglia, perché il clan
0: è una famiglia allargata.
1: Esatto. Senti, purtroppo il tempo è tiranno, io volevo ancora dire però fare un annuncio, in cui c'entri anche tu.
0: Sì.
1: Domenica facciamo l'inaugurazione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro e saremo protagonisti, sia io che te, di questa inaugurazione.
0: Un importante evento, sì.
1: Sì, un importante evento che sarà domenica 27 settembre dalle 16 all'ecovillaggio di Dreamland, al Parco della Mandria, via Agnelli 2, Fiano. L'evento è su invito e quindi per prenotazioni e informazioni telefonare allo 011 530 846. Ci saranno molti interventi, innanzitutto Guido Barosio, che tra l'altro ha costruito con me questo centro studi, perché molte cose sono venute proprio fuori da discorsi.
0: Parlando insieme, sì.
1: E io credo che sarà un bel momento, anche perché non sarà un centro studi che non sarà per forza un Amarcord di Giancarlo, ma sarà

0: portare avanti i suoi studi così come li portava avanti lui. Lui ha lasciato delle grosse indicazioni su tanti argomenti e io spererei proprio che nascesse una ricerca che porti a colorare un po' questa cultura grigia, più che mai grigia di questo momento.
1: Beh, Giancarlo, è stato questo per tutti noi, per chi l'ha conosciuto, e era importante dare un segno forte da questo punto di vista, sì. Però hai fatto bene a ricordare che mentre si pensa sempre a un centro studi come qualcosa di universitario o di più arido, tutti piegati sui libri, certo ci sarà da studiare, ci sarà da comprendere, però sarà anche un grosso vento di libertà e di idee e di contributi aperti,
0: esatto.
1: Perché la cultura è tante cose belle e anche tante cose che fanno gioire. Giancarlo era questo, esatto. E quindi è il miglior modo per ricordarlo.
0: Esatto, ti ringrazio di queste parole. Allora, io direi che possiamo chiudere qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Lattero e
1: Guido Barosio.
0: Ciao a tutti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo terzo incontro del Centro Studi Giancarlo Barbadoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosal Banatero, presidente del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Barbadoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Rano. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso della ricerca di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo, io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Rano, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori. Secondo la leggenda, in Val di Susa sarebbe esistita migliaia di anni or sono un'immensa città megalitica che avrebbe dato vita a gran parte delle scuole filosofiche esoteriche d'Europa. E a questa misteriosa città sono legati il mito del Graal e quello di Fetonte, nonché la tradizione esoterica della città di Torino, un mito che ha lasciato profonde tracce nelle tradizioni europee, una città che sarebbe scomparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Roma compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta, se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento, lo vedete dietro di me, e poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Barbadoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Rama. Giancarlo Barbadoro è uno studioso, è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019. E ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Barbadoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle. Una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica, senza paletti ideologici. È una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Rama ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi, nei libri di scuola, occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne, e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Rama continua ad affiorare nei racconti dei valligiani, e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario e di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore delle feste tradizionali. Ma cosa è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina è riportata nella tradizione ellenica, la leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo. E gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia le tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa, e Fetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori, mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra. Ad esempio parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide. Tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po, una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800 come Matilde Loremille, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falle delle montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che dalla stima delle loro dimensioni dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si sviluppavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltre Alpe. Rama, secondo le leggende dei Galigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse, soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura tra l'altro presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio alle opere del Circeo, alle opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre ere, tre epoche, e nella seconda rama sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.
2: Questo era Giancarlo Barbadoro. Quelle che sono state definite le mura di Rama, Giancarlo le ha viste come la prova dell'effettiva esistenza della città ciclopica, e anche alcuni esperti che aveva interpellato le hanno giudicate così. Si tratta di mura ciclopiche con blocchi di almeno 1,60 metri per un metro circa e appaiono sistemate con sagomature che sembrano avere lo scopo di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, antica città celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde Delloro-Lemil, che nella sua opera Storia di Monpantero e del Roc Mahol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde Delloro-Lemil nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roc Mahol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltre Alpe. L'epicentro della città di Rama, d'Oltralpe, era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti, già da parecchi anni, a Champs-Élysées, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e le numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, 4 coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del primo secolo a.C. Tra l'altro Rama è inscritta tra Briganzio, Briançon, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, il III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Shamsallah, nei pressi del borgo della Roche de Ram, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Ram in Francia, ma anche se fate una ricerca ve ne accorgerete, ci sono tanti tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano. Ma forse il documento più interessante ed emblematico è l'affermazione di Camille Julien, storico e archeologo francese del 1800, che ha detto testualmente in uno dei suoi trattati, ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica. E questo è importante perché abbiamo quel testo, tra l'altro. Le mura di Rama, ritrovate nella Valle di Susa dai ricercatori dell'Ecospirituality Foundation, presentano straordinarie analogie con quelle rinvenute nel sito megalitico di Shamsallah, vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutta la valle, sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata, simbolo della conoscenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile che sembra che un interesse a fare agli archeologi e fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta, difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde Delor-Hermil era l'epicentro di Rama, e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia. E ogni anno si celebra la Fora d'Urs, il ballo dell'orso, una celebrazione di 3 giorni, il cui culmine avviene proprio sotto la ruota forata, come in una sorta di celebrazione. E sono tante le cose inspiegabili intorno a noi, eppure sembra che prima degli Egizi, dei Greci o dei Romani ci sia il nulla. In realtà abbiamo tante scoperte, abbiamo fatto tante scoperte di una cultura elevatissima. Ad esempio il megalitismo dimostra che questa forma di pensiero, questa forma mentis, era in grado di viaggiare percorrendo tutto il pianeta, possedeva i mezzi per farlo, installazioni che ancora oggi noi avremmo difficoltà a erigere. Possiamo parlare dell'arte raffinata dei vichinghi, che si sa erano molto imparentati coi Celti, un'arte raffinatissima che si è espressa nella gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi depositari

Parco della Mandria per dare una testimonianza delle nostre radici e per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

0: Ci hai fatto fare un viaggio di milioni di anni in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza e dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza e l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccalito.
1: Grazie.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Sotto il cielo dell'antica terra. Guardo le nuvole poste a guardia dell'infinito e sogno. Qualcosa disperso nella luce del mattino mi annuncia che riusciremo nella nostra grande impresa. Un segno sottile portato dal vento, forse lontano ma dentro di me, mi suggerisce che riusciremo a svegliare i corpi dormienti dei figli della terra e del cielo per ridare loro l'anima perduta, celata nell'oblio del loro lungo sonno dall'oscuro signore della notte. Si ridesteranno i cavalieri ardenti a reclamar giustizia contro ignoranza e cupidigia, i loro carcerieri. Scenderà nel loro cuore la luce del sole eterno, fraterna, a scaldare il freddo dei millenni trascorsi nella profonda cripta che mai mente umana potrebbe immaginare. Sì, noi possiamo essere sognatori, ma non riesco a non vedere la gioia di quegli occhi che si riaprono alla vita, ridestati all'amore, alla libertà e alla conoscenza di cui erano stati defraudati. Guardo le nuvole e sogno ancora. Guardo il cielo inseguendo l'infinito. Guardo l'abisso di nulla che si apre sul confine del mio pianeta. E continuo a guardare sino a stancarmi gli occhi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia. Predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo. Un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un'istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi. È anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato l'assillo Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente. E poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore e perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio. Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco-pensiero, un co-eco-spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia, è l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi insieme alla quintessenza saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli. Ciao Luca.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: A debita distanza.
1: Come sempre, noi ligi.
0: Ligi siamo. Allora, continuiamo la carrellata di artisti che fanno parte di questo sodalizio di gente veramente speciale. Speciale perché ama gli animali e sono antispecisti i nostri artisti, quindi sono persone particolari. E oggi abbiamo Giovanni Del Ponte, che è uno scrittore specializzato in libri per ragazzi, che abbiamo conosciuto più volte. Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue, ha una sensibilità particolare e quindi abbiamo piacere di ospitarlo tra di noi.
1: Sì, come dicevi tu, anche questa volta artisti particolari, perché di questo si tratta Artists United for Animals, artisti che hanno secondo me una marcia in più, ovvero sia questa sensibilità verso gli animali, ma non solo, anche un pochino oltre, perché come dicevi tu, esatto, l'antispecismo è sicuramente ancora uno step superiore, ecco, rispetto all'animalismo, di cui insomma è assolutamente una cosa nobilissima, però l'antispecismo è una cosa in più e forse rispecchia meglio proprio i principi su cui è stato fondato Artists United for Animals, che sono ben riassunti in Tutti i figli di Madre Terra, che è un po' il nostro libro che hai scritto tu insieme a Giancarlo, e che è un po' il manifesto di questa associazione.
0: Verissimo, infatti il libro Tutti i figli di Madre Terra è l'anima di questo sodalizio, in cui vedo che tutti si riconoscono. Quando si parla di tutti i figli di Madre Terra, cioè cosa vuol dire? Siamo tutti figli di Madre Terra, noi, gli animali, e tutti. Madre Terra ha partorito tutti i suoi figli. Non possiamo dimenticarcelo questo, perché dimenticarcelo vuol dire andare contro natura.
1: Ecco, diciamo che se dovessi fare una divisione dell'umanità, direi che ci sono quella parte di umanità che invece questa cosa se l'è dimenticata, invece quelli che l'hanno sempre vissuta e che cercano comunque di viverla ancora adesso, no? Mi vengono in mente i nativi, no? Di tutto, esatto, il pianeta, che hanno un rapporto con Madre Terra che è sicuramente diverso da quello che può avere la cultura maggioritaria, dove in realtà vive completamente disgiunta dall'ambiente e comunque da quella realtà globale che lo circonda.
0: Infatti parleremo con Giovanni Del Ponte del suo romanzo L'enigma di Gaia, che è quanto mai adatto proprio a questa trasmissione, perché tutti i figli di Madre Terra vuol dire tutti i figli del nostro pianeta, e quindi Gaia è esattamente quello, l'organismo vivente da cui noi siamo scaturiti tutti quanti.
1: Gaia è un bellissimo concetto, una bellissima raffigurazione di quella che secondo me è la terra su cui viviamo. In effetti, come negare che è un vero e proprio organismo vivente capace di autorigenerarsi, autocurarsi? In fondo noi siamo per il lasso di tempo in cui abbiamo abitato questo pianeta, siamo veramente un soffio, ecco.
0: Sì, quindi verissimo.
1: Invece la nostra terra ne ha passate
0: di tutti i colori
1: è sempre, per adesso è sempre lì.
0: Ah sì, magari il genere umano non ci sarà più, ma la terra continuerà a essere oltre noi. Ma andiamo avanti allora con l'intervista a Giovanni Del Ponte. Siamo in collegamento con Giovanni Del Ponte, uno scrittore specializzato in libri per ragazzi. I suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue. Si è cimentato nella regia per il cinema indipendente, realizzando vari corti e mediometraggi. Fin qui è tutto giusto, Giovanni?
2: Sì, bravissima, tutto giusto.
0: Diciamo ancora che questi mediometraggi sono stati proiettati al Festival Internazionale del Cinema Giovani, ora Torino Film Festival, e il suo ultimo mediometraggio è Futuro Remoto. Gli Invisibili sono una serie, no? Una tua serie che ha avuto un successo straordinario, diciamo, perché mi sembra che sia stato anche molto letto in tutto il mondo, no?
2: Sì, fino al Cile, però non passando per gli Stati Uniti, che è il mercato ovviamente potendo contare su Hollywood più importante.
0: Certo.
2: Sono molto protezionisti, quindi molto difficile in realtà il mercato inglese, quindi non posso lamentarmi troppo. In compenso abbiamo la lingua inglese, cioè francese, spagnola, tedesca, quindi insomma sì, un po' di nazioni hanno conosciuto questa serie.
0: Certo, e oggi parliamo di quello che tu hai messo libero, scaricabile gratis, che è l'Enigma di Gaia, che fa parte comunque della serie Invisibili, no?
2: Esatto, e il quarto della serie, per quanto i miei libri si possono leggere indipendentemente dai precedenti, perché ci sono delle piccole sottotrame legate ai rapporti interpersonali tra i personaggi, però diciamo che ogni storia si può capire indipendentemente dalle
0: persone. Che è molto più semplice da seguire, perché magari c'è l'idea che uno debba, in una serie debba iniziare dal primo, invece così, essendo monotematici, è molto più facile, no?
2: Sì, il mio intento era proprio quello, non volevo costringere eventuali lettori a dover iniziare dal primo, qualora invece fossero stati interessati,
0: certo,
2: a leggere la terza, appunto la quarta avventura.
0: Certo, quindi, ecco, sì. Tu sei uno degli artisti di Artists United for Animals, a buon diritto, a buon titolo, perché tu sei ambientalista e animalista, e la tua parte, la tua vena animalista è nata in un certo modo, mi raccontavi, no? Con delle creature che ti hanno in qualche modo indirizzato.
2: Ma, ovviamente innanzitutto i miei gatti e una cagnona che la mia compagna e io abbiamo avuto per 10 anni, insomma, questa compagna di vita.
0: Sì.
2: Ricordo infatti sempre quando uscì la prima volta a spasso con questa cagnona, che non eravamo ancora certi di doverla di dover passare con lei tanti anni, ma una persona che incontrai mi disse: guardi che poi non potrà più farne a meno, perché le darà tantissimo.
0: Sì,
2: e devo
0: così
2: dire che in effetti già dopo una settimana non avrei più potuto farne a meno, credo.
0: Ti capisco perfettamente. Ecco, l'Enigma di Gaia, mi piace molto questo titolo, perché Gaia, penso tutti sia ispirato all'ipotesi Gaia di James Lovelock, no? Che vedeva,
2: esatto,
0: che vedeva il pianeta come un organismo vivente. Quindi raccontaci un po' dell'Enigma di Gaia.
2: Per quanto appunto fosse un'ipotesi di uno scienziato, la trovai allo stesso tempo molto spirituale.
0: Sì.
2: E questo mi sorprese, perché io vengo da una famiglia di medici, mio padre è medico, mio fratello cardiochirurgo, quindi sono cresciuto in un ambiente laico. Nonostante questo, incontrando l'ipotesi Gaia, percepì questo senso di appartenenza con gli altri, ma anche gli altri animali, il mondo,
0: certo,
2: vegetale.
0: Stai descrivendo l'ecospiritualità, quella a cui ci ispiriamo anche nel nostro gruppo AUFA.
2: Certo,
0: sì, perché la spiritualità non è un qualche cosa da relegare nelle religioni, è qualcosa di più profondo, e forse Lovelock l'aveva intuito.
2: Sì, penso che tutti gli esseri umani abbiano una propria spiritualità, poi sta all'individuo,
0: certo,
2: scegliere oppure essere scelto, insomma, da questa spiritualità e rivolgersi alle religioni, oppure compiere un percorso di crescita spirituale,
0: certo, certo,
2: rituale, ecco. Lo stesso Einstein compare in una fotografia con un maestro yogi degli anni 20, degli anni 30, quando è stata scattata quella foto, e per dire che per quanto lui fosse non religioso, diciamo, percepiva questo anelito. Però tantissimi scienziati, fisici quantistici, si sono poi avvicinati alla spiritualità e anche alla religione,
0: certo,
2: nei loro studi.
0: Ma la scienza e la filosofia dovrebbero essere due componenti che dovrebbero andare di pari passo, dovrebbero andare d'accordo insieme, perché non si può pensare, mettere dei paletti alla ricerca, non si può mettere, secondo me, dei limiti nell'approccio con l'esistenza, no?
2: Sì, credo senz'altro nella ricerca spirituale che non si possa. Nella ricerca scientifica invece credo che L'etica dovrebbe essere il faro,
0: ecco,
2: a cui...
0: questo sono d'accordissima, assolutamente d'accordissimo. E infatti purtroppo nella scienza non c'è questo faro, non c'è questa etica che diventa un bene superiore, un principio superiore, se no non ci sarebbero tante brutture, non sarebbe concessa la sperimentazione sugli animali, ad esempio.
2: Ad esempio.
0: Stiamo facendo discorsi grossi, eh? Ma tornando all'enigma di Gaia, che tu l'hai reso scaricabile in occasione della Giornata Mondiale della Terra.
2: Esatto, sì, il 22 aprile. Perché mi sembrava che fosse il libro che in questo, il mio libro, che in questo momento fosse forse più attuale, perché non rivelo nulla di fondamentale, dicendo che verso gli ultimi capitoli c'è una grande marcia dell'umanità che scende nelle strade per rinnovare il patto di appartenenza a Gaia.
0: Sei stato un precursore, quindi, nel 2005 l'hai teorizzato.
2: Nel 2005 è uscito, sì, per la Stalin Kuffer e poi nel 2011 per la Di Agostini.
0: Quindi sembra un po' prevedere il movimento Fridays for Future.
2: Per certi versi, nel mio libro era proprio l'umanità intera, quindi ragazzi e adulti, però mi fa... Beh, innanzitutto quando mi sono trovato in Piazza Castello a Torino, quel primo, sì. Cos'era il 15, il primo sciopero del clima mondiale, dei Fridays for Future, adesso non ricordo esattamente la data di un paio d'anni fa, devo dire che davvero mi sembrava di...
0: di vivere il tuo romanzo.
2: Per come l'avevo immaginato.
0: Certo,
2: sì.
0: Bello.
2: Però mi fa particolarmente piacere che siano i giovani ad aver fatto partire nella realtà invece il nostro cambiamento, perché penso che sia molto più importante se sono loro i primi a essere sensibili su questi temi,
0: certo,
2: che non gli adulti, che invece poi dovrebbero sensibilizzare dopo i giovani. Sì, è vero che gli adulti nell'immediato sono quelli che hanno teoricamente il potere, gli strumenti, i bottoni a portata di mano, l'indipendenza economica, ecco, se vogliamo, però i giovani possono contare sui giorni, sui mesi, sugli anni a venire, e quindi
0: proiettati verso il futuro, certo, è
2: sì,
0: vero, però c'è un bug, secondo me, ancora in questo movimento, perché ci sono ancora troppi giovani che non si rendono conto che una delle maggiori cause dell'inquinamento sono gli allevamenti intensivi. E io ho visto delle scene di giovani che dopo la manifestazione se ne andavano tranquillamente a mangiare l'hamburger. E allora c'è un po' poca consapevolezza. Greta stessa non è così, perché Greta propone la dieta vegana, no? Lei che ha messo in moto il movimento.
2: Sì, ho visto una volta una sua intervista dove lei con estremo candore diceva: ma ho visto dei politici che parlano di voler salvare il pianeta e mangiano ancora la carne.
0: Ecco.
2: Era proprio sorpresa.
0: Solo che non passa questo messaggio, non passa molto, cioè volutamente, probabilmente non passa dai media, non passa il fatto che questo Fridays for Future parla di ambiente, non c'è una terra, non abbiamo un pianeta B, però non dice quali sono le cause reali.
2: Sì, immagino che essendo appena nato come
0: certo
2: movimento voglia subito portare all'attenzione l'emergenza, quindi non abbiamo un pianeta B, agiamo subito, magari appunto aspettandosi poi che siano i vari governi ad agire in maniera massiccia, no?
0: Certo,
2: Però credo che a poco, perlomeno io ho sentito, che molti giovani invece stanno compiendo
0: sì,
2: questa scelta.
0: Questo è vero, c'è sempre
2: una
0: sensibilità maggiore,
2: tempo,
0: sì, è vero. Sì. Ci interrompiamo un attimo per un brano musicale, ma state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi, tornando sempre all'Enigma di Gaia, che mi piace proprio tanto questo nome. Che riscontri hai avuto rispetto all'ambiente? Cioè tu metti anche temi anche ambientalisti nei tuoi romanzi, quindi trovi che ci sia un'attenzione da parte dei tuoi lettori?
2: Ma allora, questo libro per esempio era stato adottato dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalla Regione Piemonte nel 2014 nell'ambito di un progetto chiamato Gaia Siamo Noi, e dove i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, e, cioè praticamente delle medie e delle superiori, dovevano realizzare dei video, e quindi questo progetto serviva per sensibilizzarli nel confronto della green economy e dell'ambiente.
1: Certo.
2: Quindi nel 2014 avevo l'impressione che in effetti i giovani non fossero così ancora così attenti, apparentemente, devo dire apparentemente ovviamente, a questi temi, però che forse inconsciamente la sensibilità stesse aumentandosi, perché se no non si spiegherebbe perché quando comparve all'improvviso sugli palcoscenici Greta Thunberg, così tanti giovani aderissero ai suoi scioperi.
1: Sì, infatti,
2: credo che forse già nel 2014 non fosse così presente questa esigenza nei giovani, insomma questa attenzione nei confronti dell'ambiente, però evidentemente già un paio d'anni dopo, se prima non
1: certo.
2: c'era la sensibilità, insomma li ha raggiunti.
1: Eh sì, perché è esploso questo movimento
2: in tutto
1: il mondo.
2: Ma quando è così, secondo me, è come le grandi idee, per cui magari esce un romanzo, un film che affronta un grande tema,
1: e
2: poi se ne vedono tanti simili. Non è solo, credo, perché ovviamente le case editrici, le case di produzione cercano di cavalcare l'onda, c'è il successo di Harry Potter, allora escono tanti libri sulla magia, ma perché a mio parere le grandi idee, e quindi anche le grandi idee intese, idee dell'umanità, esigenze insomma di tutta l'umanità, arrivano per tutti, e qualcuno di noi a un certo punto
1: le canalizza, certo, bisogna canalizzarle.
2: L'attenzione. Però evidentemente ci sono già, e toccano tante persone, quindi basta una piccola scintilla davvero.
1: Esatto, concordo, perché ho visto anche con questo movimento di artisti, questo sodalizio di artisti, che ci sono delle persone come te, come tanti altri, che sono veramente persone speciali. Questo sodalizio mette in luce la voglia di fare qualcosa e scatena davvero quella scintilla, perché si crea un'onda che io mi auguro sarà inarrestabile in senso positivo, ovviamente.
2: Sì, è quello che si augura, che sia una massa critica, come viene definita a un certo punto, una massa che è in grado di in qualche modo influire anche nelle decisioni dei politici, dei governanti.
1: Certo, bisogna solo farlo capire, far capire quanto è importante e quanto consenso c'è intorno a questi temi. Tu, tra l'altro, fai anche dei seminari con i giovani, no?
2: Sì, sì. Ma di scrittura narrativa, comunque narrativa in generale, tecniche di narrazione.
1: Bello.
2: Che prescinde anche la sola scrittura.
1: Quindi avendo contatto con i giovani, hai possibilità di tastare anche il loro terreno per capire se sono sensibili. Sicuramente ci metterai di mezzo anche le cose che ti sono care, no?
2: Sì, io cerco sempre anche nei miei libri di non mettermi in cattedra, quindi attraverso i miei personaggi penso che si percepisca come la penso, forse.
1: Certo, certo.
2: Però quando tengo questi corsi non parliamo di temi, ma del fatto che secondo me una buona storia debba però anche parlare di qualcosa.
1: Chiaro.
2: Che non vuol dire poi cercare di piegare l'opinione del lettore, ma semplicemente per l'autore stesso.
1: Sì, è vero, perché sennò se c'è sempre di mezzo una sorta di morale, sì. Dopo un po' da fastidio, ci vuole anche la storia, insomma.
2: Sì, sì. C'è un grande equivoco su questo, soprattutto per quanto riguarda gli scrittori per ragazzi. Spesso quando vado a tenere gli incontri nelle classi, i ragazzi mi chiedono ma cosa vuole insegnarci? Io dico loro, guardate, più che darvi delle risposte, io mi auguro di sollecitare in voi dei nuovi interrogativi.
1: Giusto.
2: Perché secondo me un nuovo grande interrogativo, una nuova grande domanda è più importante che non tante risposte.
1: Assolutamente, è il dubbio che fa crescere, è quello che fa crescere, più che avere già delle risposte preconfezionate.
2: Esatto, io credo che il dubbio, la domanda abbia in sé poi l'esigenza dell'inizio di un percorso. E l'arrivo, ma non è poi sempre così importante, secondo me è molto più importante rimanere nel mistero, potremmo dire, in quella,
1: guarda,
2: sensazione di
1: hai detto benissimo, infatti anch'io sono appassionata del simbolo del Graal, no? Come sai, perché ce lo metto dappertutto questo simbolo, lo metto anche nel mio gruppo musicale, e nel nome del gruppo musicale, ed è proprio un simbolo che ti porta verso il mistero, ma non ti dà risposte. Ti consiglio di pensarci per un eventuale tuo romanzo futuro, perché quello che il Graal potrebbe essere molto interessante.
2: Sì, perché poi si dibatte tantissimo su cosa fosse realmente,
1: sì,
2: no?
1: Infatti. Ma è più il senso della ricerca, non sta tanto nell'obiettivo finale, ma proprio è il viaggio stesso che conta, come dicevi tu prima, no?
2: A me piace quel tipo di storie sullo stile di Arrival, che è un film di fantascienza,
1: certo.
2: Dove arrivano delle astronavi su in varie zone del mondo e quindi vengono chiamati degli esperti di linguaggio per trovare un modo per dialogare con questi alieni. E quindi tutto il film alla fine non è altro che una ricerca di una glottologa per capire come comunicare. Però lo trovo particolarmente efficace come film, perché non ci fornisce delle grandi risposte, ma ci fa intuire che il linguaggio stesso contiene, in un certo senso, crea in noi, nel nostro modo di ragionare, una matrice.
1: Certo.
2: Perché a un certo punto la glottologa dice: se noi conosciamo come linguaggio soltanto quello degli scacchi, saremo portati a ragionare in termini di avversario,
1: certo.
2: Come se ci fosse un confronto che debba portare alla vittoria di uno dell'altro, no?
1: Verissimo. Sì, perché c'è una logica dentro, c'è nel contenuto del linguaggio c'è una logica, c'è una filosofia, è indubbio questo.
2: Sì, mi affascina questo, quindi mi affascinano quei tipi di storie che sono come i koan, no?
1: Sì, sorte
2: di proverbi orientali che non possono avere una risposta.
1: Esatto.
2: Come per esempio, qual è il suono di una mano sola che applaude?
1: Famoso koan. Sì.
2: Non si può avere una risposta logica, ma questi koan hanno proprio questa funzione di darci come uno scrollone, no?
1: Di spingerti oltre il conosciuto, di spingerti... Sì. Spingerti oltre la mente, io direi, oltre quello che la mente può descrivere e in qualche modo imprigiona anche. Infatti, io e i miei compagni del Lab Graal abbiamo dei contatti con i nativi di tutti i continenti, no? E hanno, cioè all'ONU, quando ci troviamo all'ONU per queste sessioni in cui si trovano tutte queste comunità native che tra di loro non si capiscono nemmeno perché hanno linguaggi molto diversi, però c'è qualcosa che li unisce, che guarda caso è proprio Gaia, torniamo a Gaia, è il rapporto con Madre Terra, e riescono a intendersi. In fondo anche il film che citavi prima andava in quella direzione.

0: Sono partito, ho collocato là questa storia proprio per come sono stato colpito dalla spiritualità degli indiani Hopi.
1: Esatto.
0: E se i lettori vanno sul mio sito nella pagina dedicata ad Acqua Tagliente, vedranno che c'è una sezione extra approfondimenti, così come c'è anche per l'enigma di Gaia, dove parlo degli indiani Hopi, della loro spiritualità e riporto non è solo una poesia, è un loro pensiero che ho ritradotto e ho sentito proprio l'esigenza profonda di ritradurre questo loro pensiero che avevo letto in inglese e non ero soddisfatto della traduzione italiana e inizia dicendo: noi siamo quelli che stavamo aspettando. E io mi sono ritrovato molto in questo, perché uno dei problemi, secondo me, insiti in genere fantasy o spesso anche di fantascienza come Matrix,
1: sì,
0: come lo stesso Harry Potter, Il Signore degli Anelli, è che in tutte queste storie c'è un cosiddetto eletto,
1: sì,
0: come
1: vero.
0: In Matrix c'è la figura di Neo, no? Che è l'eletto, che deve toglierci fondamentalmente le castagne dal fuoco. E quindi noi aspettiamo qualcun altro che ci faccia uscire dalle nostre difficoltà.
1: Verissimo.
0: Invece gli indiani Hopi pensano che coloro che stiamo aspettando siamo già noi.
1: È verissimo, ma infatti vedi quante cose ci uniscono, perché io sono stata in quei posti, siamo stati al Grand Canyon, abbiamo dei contatti proprio con gli Hopi, e quindi conosco benissimo questo tipo di mentalità ed è particolare, quindi adesso che so che nei tuoi romanzi c'è anche questo aspetto, me lo segno perché voglio assolutamente leggere l'acqua, come si chiama l'acqua?
0: Acqua tagliente,
1: perché c'è anche di mezzo una lotta di nativi, quindi c'è una lotta per la riconquista delle loro terre.
0: Certo,
1: bellissimo.
0: Della loro acqua.
1: Della loro acqua, sì,
0: certo.
1: Che per loro è importantissima, anche perché la usano per cerimonie e anche per guarigioni.
0: Sì, certo.
1: Allora, il tempo, penso, a nostra disposizione si è terminato. È molto bello tutto questo discorso che abbiamo fatto, abbiamo toccato tanti temi, ma se vorrai potrai essere ancora nostro ospite, se avrai voglia, e andiamo avanti in tutti questi discorsi che abbiamo toccato oggi. Diamo solo qualche riferimento. Allora, tu parlavi del tuo sito, il tuo sito
0: sì,
1: che
0: è www.giovannidelponte.com.
1: Ok, dove si possono trovare tutte le informazioni sui tuoi libri e anche le cose a cui accennavi prima, no?
0: Sì, per ogni mio libro si possono scaricare i primi capitoli gratuitamente, oppure un capitolo audio letto da Federica Valenti,
1: sì,
0: del Piccolo Teatro d'Arte di Torino, che è una anche doppiatrice professionista di cartoni animati giapponesi, molto brava, e quindi è anche brava a dare le intenzioni ai personaggi. E proprio questa settimana il Piccolo Teatro d'Arte di cui lei fa parte mi dedica sul suo profilo Facebook e Instagram, il Piccolo Teatro d'Arte, una settimana dove io ho consigliato delle letture, una da un libro di un altro autore, una proprio dall'Enigma di Gaia.
1: Ah,
0: quindi se volete potete ascoltare domani la lettura tratta dall'Enigma di Gaia.
1: Fantastico. Grazie Giovanni, alle prossime allora, alle prossime interviste.
0: Grazie. Grazie. Allora.
1: D'accordo. Ciao. Ciao. Veramente molto interessante questa chiacchierata con Giovanni Del Ponte, sono venute fuori tanti discorsi che rivelano una sensibilità fuori dal comune.
2: Sempre discorsi, secondo me, di qualità, sempre discorsi che ci riguardano da vicino e ancora maggiormente che fanno vedere come veramente l'arte abbia qualcosa da dire di importante, veramente anche in questo caso è stato ben rappresentato,
1: sì,
2: da Giovanni Del Ponte.
1: Assolutamente sì, e quello che è nostra intenzione è creare un'onda inarrestabile, un'onda che porti benessere a tutti i figli di Madre Terra. E a questo proposito vi ricordo anche il libro che è di riferimento, un manifesto per un mondo antispecista che è di riferimento per questo movimento di artisti. Tutti i figli di Madre Terra, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. si può trovare anche in ebook.

0: oppure acquistarlo online al sito www.triskeledition.com. Mi sembrava giusto anche dirlo perché questo libro è stato accettato da tutti gli artisti come un manifesto in cui si sono rispecchiati tutti quanti.
1: Assolutamente sì, e infatti devo dire che da tutti i riscontri che abbiamo avuto di quelli che hanno poi aderito all'Artist United for Animal, è proprio questa la condivisione delle cose che avevate scritto in questo libro. Perché secondo me in questo libro è veramente contenuto un po' quel non so che fa scattare qualcosa di una concezione un pochino più allargata di,
0: esatto,
1: quello che può essere così l'animalismo attuale,
0: che è una rivoluzione che non è relegabile solo nella nicchia dell'animalismo, perché è molto più di questo, riguarda tutti, riguarda tutto il pianeta e tutti i suoi figli. Ok, allora, comunque Giovanni Del Ponte lo ringraziamo perché sarà comunque ancora qui con noi, perché è stato molto bella questa chiacchierata. Vi salutiamo questa puntata di Artists United for Animals e tutti voi che ci avete ascoltato. Io sono Rosalba Nattero,
1: Luca Colarelli
0: e alla prossima.
1: Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Anna Bonasso. Musiche Lab Graal.
2: Morte in una sala da pranzo. Scrisse il poeta che era inutile piangere. Le vittime avevano finito di soffrire nella loro tortura, senza scopo, squartate, bollite ancora vive e palpitanti. Lasciate morire senza gloria o ricordi, se mai c'è nobiltà nella morte. Quanta vita votata alla sofferenza, dalla loro nascita, dallo stesso mistero da cui è nato l'uomo, solo per essere mangiata da stupidi omuncoli che si definiscono esteti della buona cucina. Quanti macabri riti celebrati in sale da pranzo, che non sono altro che obitori di cadaveri cucinati a migliaia, abitati da festanti e stupidi mostri.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Letture della notte. Parole per sognare.
2: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
3: Legge Anna Bonasso.
2: Musiche Lab Graal.
4: Morte in una sala da pranzo. Scrisse il poeta che era inutile piangere. Le vittime avevano finito di soffrire nella loro tortura, senza scopo, squartate, bollite ancora vive e palpitanti. Lasciate morire senza gloria o ricordi, se mai c'è nobiltà nella morte. Quanta vita votata alla sofferenza, dalla loro nascita, dallo stesso mistero da cui è nato l'uomo, solo per essere mangiata da stupidi omuncoli che si definiscono esteti della buona cucina. Quanti macabri riti celebrati in sale da pranzo che non sono altro che obitori di cadaveri cucinati a migliaia, abitati da festanti e stupidi mostri.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.